0: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.

0: Insla Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.